poi poi gli absogna, me biguti che pandellogna, che cazzo strasci murmurisi, na mixi hasso ta pepogna, cazzo spernai ap tim platia, sto chioschi vrischi di Maria, chi vio mazi pia sinechizu, e no apota caffè.